arrusun tie. Silatsa kankati, sai mahai mia radi, sai mahai mia radi. Timpu distie, mahatati lazunadi, sai mahai mia radi, sai mahai mia radi.